0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però me e te.

unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

Raff con Infinito su Radio Padova, ritmo italiano al femminile. Potrebbe essere infinita la voglia di tirare un cuscino alla sveglia quando suona al mattino, troppo presto, decisamente presto. Ma qui comincia l'appuntamento con Buongiorno Amici nella sua versione domenicale con me, Maurizio Modica. Buongiorno, arriveremo insieme fino al mezzogiorno. LDA con H7, questa è Santa.

Piero Pelù e Lit FIBA, eravamo sul finire, beh, più o meno, degli anni 90, 1997, regina di cuori su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro buongiorno Mara Sattei ed Enrico Nigiotti. Beh, direi quello appena trascorso.

ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona domenica mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre senza particolari disagi in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, sulla 4 Venezia-Trieste l'uscita di Re di Puglia rimarrà chiusa per lavori per chi proviene da Trieste. Sempre sulla Venezia-Trieste vi informiamo inoltre che dalle ore 8 alle ore 12 di oggi, per consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva, rimarrà chiuso lo svincolo di uscita di Duino per chi proviene da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Un tocco di grande eleganza, Napoleone con Cucù Marì su Radio Padova, Ritmo Italiano. E così noi arriviamo all'almanacco di oggi, giornata numero 27 del mese di settembre. Vediamo che cosa è successo nella storia di questa giornata. 1970, e così avrebbe avuto 56 anni, arrivava la prima puntata, di quello vero, di Novantesimo Minuto. Andava in onda proprio nel 1970, il 27 di settembre, la trasmissione televisiva che, precedendo l'avvento dei canali satellitari e digitali, apriva la finestra alla domenica calcistica. E anche l'anniversario di Google non poteva non commemorare il proprio anniversario proprio nella data ufficiale, anche se in passato in realtà la data è stata un po' indecisa, hanno cambiato giorno un paio di volte, però adesso ufficialmente è il 27 di settembre. Iniziano le quattro giornate di Napoli, era il 1943, quindi 83 anni fa. Esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall'occupazione nazista, c'erano proprio le quattro giornate di Napoli, il 27 di settembre del 1943. Decifrati i geroglifici 204 anni fa. Per 2000 anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei grandi misteri non svelati, così venivano invece decifrati precisamente 204 anni fa. Tra i santi del giorno, oggi San Vincenzo de Paoli, sacerdote, ma è anche santi Florenziano Fiorentino e Ilario, martire a Bremur. E così noi chiudiamo l'appuntamento con l'almanacco di oggi, 27 di settembre, domenica, e con il nostro buongiorno anche Achille Lauro.

0: Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Dopo una piccola parentesi autunnale questa settimana, ora spazio di nuovo a un clima decisamente più estivo per il ritorno dell'alta pressione subtropicale con aria mite in quota, quindi nelle prossime ore sostanziale stabilità sia sulle nostre regioni nord-orientali ma anche al nord-ovest, cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime del pomeriggio fino a 25-26 gradi. Si replica anche in avvio di settimana con tempo in prevalenza soleggiato e temperature più o meno attorno ai 27 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

Mary dei Gemelli Diversi nella mattinata di domenica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Nel caso in cui vi foste solo ora sintonizzati, considerando l'orario è normale, buongiorno. Sentiamo Ligabue, c'è sempre una canzone.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Il giallo di Torino, l'omicida confessa e ricostruisce le circostanze. Alessio Galea.
2: Un festino a base di droga, una violenta lite per soldi, poi sfociata nell'omicidio. Ci sarebbe questo dietro la morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa a Torino. La donna è tra i tre fermati, mentre a chiarire le circostanze il 26enne che ha confessato l'omicidio e i tentativi di disfarsi del cadavere dopo che la madre aveva chiamato i carabinieri.
1: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, meta di un imponente flusso di pellegrinaggio dopo le apparizioni della Madonna. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario, 800.000 le presenze, alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Calcio, la nazionale torna in campo dopo il KO di venerdì contro il Belgio, domani l'Italia del CT Mancini, sfida a Bursa la Turchia di Montella, almeno 5 cambi di formazione rispetto alla gara dell'Olimpico. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 9 e 3 minuti.
5: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, Benji e Fede su Radio Padova, Ritmo Italiano. E così a voi ancora una volta l'augurio di una buona giornata. Tra poco vi riproponiamo l'oroscopo di oggi, intanto la canzone d'amore di Geolier.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi domenica 27 settembre 2026. Ariete, Luna, Saturno e Nettuno nel segno dovranno rendervi fiduciosi dal momento che alcuni problemi, specie lavorativi, nel corso dei prossimi giorni sono destinati a trovare una soluzione. Domenica per studiare nuove strategie con il voto 7. Toro, il vostro compito per questa ultima domenica di settembre sarà di ottimizzare la forza di Marte, ancora per oggi in buona aspetto, al fine di accumulare energia per i giorni a venire. Ne avrete bisogno, il voto è 7+. Gemelli, il mese si avvia alla conclusione con interessanti opportunità di crescita. A voi il compito di farne buon uso e voto 8. Cancro, la vostra sarà una buona domenica da vivere evitando di farvi coinvolgere nelle dispute che una dispettosa luna potrebbe far sorgere in certi rapporti familiari poco pacifici, al fine di non sprecare la benevolenza di Venere. Allontanatevi quindi da situazioni a rischio e voto 7. Leone, sappiate mettere al servizio di ciò che conta le intuizioni donate dalla luna amica, anche perché da domani, con l'arrivo di Marte nel segno, avrete modo di sfruttarle per migliorare la resa in ambito professionale. In amore serve più complicità, il voto è 8-. Vergine, siate attivi come vuole Marte positivo e fate in modo che le vostre energie possano essere utili anche a coloro che vi circondano. I benefici non si faranno attendere, quindi il voto è 8. Bilancia, siate pazienti ma solo ancora per oggi. Domani, grazie al ritorno di Marte in un segno amico, avrete modo di sentirvi più in forma e volenterosi. Voto 7. Scorpione, bene il lavoro o lo studio, avete la facoltà di godervi la domenica come più vi aggrada, ricchi delle belle sensazioni donate da Venere nel segno. Voto 8. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna vi invoglierà a pensare al futuro che è destinato a portarvi tante chance di successo. Voto 8. Capricorno, la generosità di Venere positiva oggi potrebbe non bastare per rendere sereno il clima familiare, ma molto dipenderà da voi e dalla volontà di essere più comprensivi. Voto 7. Acquario, grazie all'aspetto armonioso della luna avrete modo di tentare approcci più appaganti nelle relazioni familiari. Appellatevi al vostro spirito amichevole e fate il primo passo con il voto 7+. Pesci, Marte e Venere vi guardano con benevolenza, quindi la vostra sarà una domenica ricca di emozioni da crescere e condividere. Voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico in questi minuti procede scorrevole lungo i percorsi gestiti da Brescia Padova CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che fino alle ore 12 di oggi, per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva, l'uscita di Duino sulla 4 Venezia Trieste rimarrà chiusa al traffico per chi proviene da Venezia. Sempre sulla Venezia Trieste vi informiamo che fino alle ore 6 di domani, lunedì 28 settembre, a causa di lavori rimarrà chiusa l'uscita di Re di Puglia per chi proviene da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Buon vento!
1: Collaborazione è quella tra Jovanotti e Alfa, che ci ha accompagnato praticamente per l'intera stagione estiva. Era Buon vento nella nostra mattinata, anche dei giornalisti di svariati anni fa, 10 per essere precisi. Questa è Completamente.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

volte sappiamo davvero essere delicati. Canzone profumata di quel romanticismo che mai guasta. Sognami di Biagio Antonacci era anche l'ultima delle bellissime su Radio Padova Ritmo Italiano. Sentiamo anche Mara Sattei con Enrico Nigiotti, Sabato Sera.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: più.
1: Cesare Cremonini su Radio Padova con Paparazzi, ed è così che noi ci salutiamo. Vi auguro una buona domenica, benvenuti insieme fino alle 16 in questa prima ora, le hit del momento. Praticamente in 60 minuti vi facciamo scoprire tutta la musica nuova che suona Radio Padova durante la settimana. In sequenza ascolteremo Sal Da Vinci con Fuga d'Amore, J-Ax, Hippie Ya-Yo, Baby K con Tuca Macarena e Malika Yan, adesso con Detto Tra Noi.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano. Al momento gli unici disagi si verificano sulla A4 Venezia-Trieste, dove a causa di lavori in corso si verificano code tra Villesse e Re di Puglia in direzione Trieste e code tra Lisert e Re di Puglia verso Venezia. Ricordiamo infatti che verso Trieste la corsia di sorpasso è chiusa tra Villesse e Trieste-Lisert, mentre per chi viaggia verso Venezia nello stesso tratto si viaggia attraverso uno scambio di carreggiata. Vi informiamo inoltre che per lavori l'uscita di Duino per chi proviene da Trieste rimarrà chiusa al traffico fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Benji e Fede, quando viaggi da sola, è la nuova canzone per loro, protagonista di HDM, hit del momento. In un'ora vi facciamo ascoltare tutta la musica nuova che suona su Radio Padova ogni settimana, adesso anche con Dito nella Piaga, Miss Italia.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

LDI H7 a Radio Padova con Santa Canzone, che ci ha tenuto compagnia negli ultimi mesi, fa ancora parte di hit del momento, alta praticamente in tutte le classifiche italiane. Benvenuti da Luca Lazzari, buon weekend anche con Mace, Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.

Di settembre e insieme fino alle 8 passeremo parte del pomeriggio con la nostra musica, ascoltando i grandi successi di oggi e, perché no, anche i grandi successi del passato, tutti firmati naturalmente Radio Padova, Ritmo Italiano. Come le prossime canzoni in arrivo: J-Ax, Pinguini Tattici Nucleari, Gaia, ma per cominciare Raff e la sua Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo per incidente sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code tra il bivio per la A34 e Palmanova. Sempre A4 Venezia-Trieste, resterà chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, lo svincolo di uscita di Redipuglia in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Rosa Chemical con Mamma Mia, Radio Padova, ritmo italiano nel cuore del pomeriggio, con la nostra musica, con i nostri grandi successi e con la vostra radio che potete ascoltare anche in streaming. Volevo raggiungere con un pensiero, un saluto a quanti ci seguono dall'estero attraverso il sito radiopadova.com o attraverso la nostra app che potete scaricare dal vostro store, dallo store del vostro smartphone. Fatelo perché è gratis e vi consente di ascoltare molta musica, per esempio le prossime canzoni in arrivo con Saif, ma anche LDA e H7 e la loro Santa.

0: suona le canzoni che ami?
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai?
1: Quando te
0: vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Negramaro con Mentre tutto scorre, canzone di circa 20 anni fa, era il 2005 per essere precisi, per darvi l'esatta collocazione temporale. Ben trovati su Radio Padova, erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Infatti abbiamo ascoltato Nell'ordine Zucchero con Senza una donna, 883 Hanno ucciso l'uomo ragno e poi, come vi dicevo, i Negramaro. Ci stiamo avvicinando alle 5 del pomeriggio e ora lasciamo spazio a Marrakech con Ghe Pequeño e la loro nuova

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

Emma e Fabri Fibra è stata una delle canzoni più programmate durante la stagione estiva 2026 e l'abbiamo ritrovata anche in questo pomeriggio domenicale, oggi 27 di settembre. Max Dupré con voi, è l'ultimo weekend del mese di settembre, quindi insomma lo stiamo passando insieme e lo passeremo insieme con tanta, tantissima musica. In arrivo infatti Antonello Venditti, Giusy Ferreri, Fulminacci, ma subito Anna e la sua Tonight.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 27 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, lunedì 28 settembre. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste sono in corso lavori con scambio di carreggiata tra Villesse e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo che lo svincolo di Redi Puglia è chiuso in uscita provenendo da Trieste fino alle 6 di lunedì mattina. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano d'ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: tutto il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.